Mama gama gare sani dani re gama. Ma gama gare ni re dani madani madani.

Nene dani madaga magara sanada madani da sanere sanere gamada.

gama gama gara sa da da ni re gama da gama gara sa. Mama gama gara sa da da ni re gama da gama gara sa da ni ne da ni ma da gama gara sa ne da ni re gama da gama gara sa. Mama gama gara ni re da ni ma da gama gara sa da re te gara sa. Mama gama gama mama gama gara sa ne da ni re gama da gama gara sa. Mama gama gama mama gama gara sa ne da ni re gama da gama gara sa. Ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da gama gara sa.

mama gama gara san mama gama gara san mama gama gama mama gama mama gama gara san ne re ne re re ga re ga ne re re ne re ga re ga gama gama gama ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ne re da ni da ma da ma ni da ni ma da ma da gama gara san ma ma mama gama gara san ne ne ne ne da ni ma da gama gara da ga ma da